белой кроваты с балета. Рогатцы щемя дальдят, озерова мной, озерова мной. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz.